628 lembu diwani gede nak ñuy nak sama waji sa sidi ma ngi lay ziar wax sey ñuy wa nak sama anta ma ngi lay ziar wax sama ma dem seyno def ma ngi ñuy di ziar di la ñaanu jam ñi rek mbare mbokki fari fo di baye xel ñi xamne mo di radio jant bi fm touba 95.2 88 bi 628 1337 mo di xali ñi xam ma ngi lay ziar bax ñu mbokki bala fal ñi mbokki fo lek ndi so di len ñuy bata di len ziar ta di len ñaanal jam jere jef ci teewal bi ñi ngi ndekel ba di ko ziar di ko ñaanal jam

0: hijabi wal
1: 88623 37 88623 37 ak muhammadul musfani mayni nak mbale mbokey bay xadi dana dama to den ni batti di len ziar di len ñana jam way ni mbale mbok nek yono daru mayni len ziar ba ni mbake nek ci dan ngiranen den ziar ba mbake telebes mayni ni di len ziar 88623 37 ala kon mom serigne musfani ngi
0: fika awlu bila fan
1: ya mer sekk jeuf mang kay gërem baaji daana mari seng balam bokki mari sekk jeuf
0: ya rabbuna daka fawhamna ka yawmal jazaa jazaa rabbi ya khayr ibn

nak mbolem borom sere di may na nuy bax di len ziaré bu bax di len ñana jam way di nak mbolem safaru tata jere nga def may na ziar ba jox nak serigne malik diouf ak mbolem kuy safaru tata mang di ziaré bu bax 88

Bundo Amadou Batay, yéne ci 95.2 Afego Sen 88.6 94 ci diwanu Ndiambo, way di ci nuy bu baakha ba. Bay bay lo xa ci Ndamato, ya wa Sambu mang koy beggé bu baakha ba sonom Ben Sambu ci diwanu Garbu Ndaw. Bay Sidi Mboub ci Keur Kabou, Serigne Fallou Taximan mang koy beggé bu baakha ba ci diwanu Arebara.